0: All right, kids. Today, we're going on a field trip.
1: Yay!
2: I am a god.

0: eyes. Just pull me a drink and I'll tell you more lies. Yesterday's gone.
1: Raccontiamo la città che cambia.

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.

Forse perché son pieno di forze. Le tue fossette, capelli mossi. Vedo fosse se guardo i tuoi occhi. Mi odio anch'io certi giorni. Ma tu trovi sempre la forza di sorridermi, di andare avanti. Di dirmi che pure questa passa. Di abbracciarmi pure l'indomani. Se il giorno prima ero pieno di rabbia. Quello che ho detto non lo pensavo. Ti giuro il falso, non preoccuparti. Mi gridi in faccia, stronzo bugiardo. Le carezze diventano schiaffi. Ma tu resti qua.

restami accanto pure se grido. Se sono infantile come un bambino, se non rispondo ti do fastidio. Non so che dire, sono un casino. Prova a capirmi, io non ci riesco. Esco tardi e non torno mai presto. In mezzo ai guai, ancora.

0: In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto, era statico e imbranato.
1: Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho strapazzata. L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
0: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 6:03. Questa è Unica Radio.

0: La città che cambia.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 7:03.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
3: Hey, this is Gigi Tick and you're listening to my song Hot Time. This is Hot Time.
4: Unica radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna non vuole più uscire. Andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Questa è Unica Radio.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 7:31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto in provincia di Ancona. L'allarme da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo è stato poi fermato dai carabinieri. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Lo sport, il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del mondiale. Stasera Spagna-Belgio. Il tennis. Oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17:30. Dalle 14:30 Zverev e Ferri. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Unica Radio.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Valpadana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
5: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
6: Amore mio, buongiorno.
7: Mamma.
8: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo ad Oli?
6: Tieni.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Valpadana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali. Si raccomanda di prestare attenzione e moderare la velocità in presenza dei cantieri siti sulla strada statale 131 Carlo Felice, sulla strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e sulla strada statale 130. In data odierna saranno effettuati i controlli della velocità sulla strada statale 131 Carlo Felice. Evitare le soste nelle corsie di emergenza se non per motivi di assoluta necessità. Indossare il giubbetto retroriflettente e azionare le luci intermittenti. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
5: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891, pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
9: Eh no, signora, cartacea non vale.
10: Ragazzi, con questa non è.
11: Ma no, dai, non vale.
10: Bravo, non vale.
12: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
2: Leggera,
3: leggera,
2: gratuita, semplicemente unica.
3: Unica.
2: Unica Radio App.
4: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
4: Mua.

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 8 e 3 minuti.
2: Hey, I'm Dua Lipa. This is Houdini.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
5: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
7: Unica Radio. Uff, ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
8: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore, siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice, ogni giorno.
0: Unica Radio, sei tu.
9: Dai voce alla tua musica.

0: presentiamo La città che cambia. Unica radio.
1: Le 8 e 32 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Femminicidio nell'Anconetano. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la donna. L'uomo è poi stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. Un piano iraniano per eliminare il presidente americano Donald Trump. Lo rivela il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi sarebbe stata l'intelligence israeliana. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai ma appesa a un filo. Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. A 2 settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è allo stato attuale di 3.889. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Calcio: una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e conquista la semifinale del Mondiale. Mbappé e Dembélé, gli autori delle due reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atalante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Blé. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: La Regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il Tavolo Permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 9 e 3 minuti.
2: I'm Anima.
3: I'm Ellie Goulding. I feel
4: hypnotized, circles in my eyes. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Raccontiamo
6: la città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio. Dio.
7: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

guarda, ma guarda un po', chi oggi ho rincontrato, mi lasci senza fiato.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le
1: 9:32 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Di 11 morti, il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Il ministro Sanz parla di tragedia senza precedenti. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, in un messaggio su X, ha espresso enorme tristezza e desolazione. Un piano iraniano per eliminare il presidente americano Donald Trump, lo rivela il Wall Street Journal, spiegando che informare gli apparati statunitensi sarebbe stata l'intelligence israeliana. Un'informazione che segnerebbe un'escalation nella guerra tra Washington e Teheran. Intanto Ali Khamenei, ex guida suprema dell'Iran, è stato sepolto nelle prime ore di questa mattina a Mashhad. È stato sottoposto a fermo e trasferito in carcere ad Ancona il tunisino di 39 anni che ieri sera intorno alle 22 a Loreto, Ancona, ha accoltellato e ucciso la moglie Luigia Fortunato, 33 anni, originaria di Cerignola, nella loro casa. L'uomo ha sferrato alcuni fendenti sulla donna al culmine di una violenta lite e poi si è presentato in caserma e ha confessato. Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria, senza le garanzie e le attrezzature previste di una struttura sanitaria. Questo è lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. Calcio: una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. A Boston finisce 2-0 per i favoriti. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps, la vincente di Spagna-Belgio, in programma stasera. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: 2 minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ogni secolo ha i suoi eretici. Chi osa immaginare un mondo diverso mentre tutti si aggrappano al passato. Nel Settecento erano massoni, libertini, illuministi, gente che discuteva di uguaglianza in stanze segrete. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi libri che intrecciano storia e passione, ribellione e amore, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Vieni a prenderti il tuo spazio. Oggi intanto apriamo il libro di Maria Attanasio, si chiama La rosa inversa. In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia orientale, all'inizio del Novecento, un uomo scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell'illuminismo, le opere dei malpensanti del secolo ateo e libertino come Voltaire, Diderot, Montesquieu e D'Alembert, accanto a simboli e insegne della massoneria. Ad attrarre la sua attenzione è un manoscritto, La rosa inversa, racconto autobiografico del barone Ruggero Henares, l'antico proprietario del palazzo. La sua è una storia incredibile, rimasta a lungo nascosta. Nato nel 1743, educato nel collegio dei Gesuiti, Ruggero Henares diventa amico di Giuseppe Balsamo, futuro alchimista ed esoterista col nome di Cagliostro. Insieme verranno banditi per ordine del rigido padre Crisafulli, e sarà Ruggero Henares, quando nel 1767 viene disposta l'espulsione dei gesuiti dalla Sicilia, a esiliare l'odiato Crisafulli, innescando la miccia della rivalsa. Sta per avere inizio un'epoca radicale e libertaria, turbamento di religiosi, conservatori e reazionari. Ruggero Henares fonda la loggia La Rosa Inversa, dove si discute di uguaglianza e libertà. La sua sorte si lega a quella di Amalia, artista e amante libertina, con cui condivide letture e desideri. Di Maria Attanasio, La rosa inversa, Edizioni Sellerio.
6: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Rieccoci nel nostro consueto spazio della rassegna stampa, giovedì 9 luglio 2026, con Mimmo Moramarco, apertura come sempre con i maggiori quotidiani che a rotazione vado a ospitare in questo spazio. Oggi si inizia con Libero e il titolo in alto dedicato a Ranucci: coraggio Rai, ferma Ranucci, la vitola, la bomba, non centro, dice, l'ipotesi del finto attentato per lanciare Sigfrido in politica, troppe ombre per andare in onda. Corsini dice deve spiegare, poi Viale Mazzini si spaventa e frena. C'è anche una foto al centro pagina, questa volta riguarda Mario Adinolfi, primarie PD, reality e arresto, la vita assurda proprio di Mario Adinolfi, qui nell'articolo a quattro mani di Osmetti Priori. Di lato, tregua finita in Iran, le borse vanno giù, di Costanza Cavalli, c'è la foto di Trump, e Giorgia proprio sul presidente USA, nulla di cui pentirmi, di Fausto Carioti. L'editoriale di Alessandro Sallusti parla proprio di Ranucci, partendo dalla sua trasmissione su Rai 3, Report Estate. Si prosegue questa volta con il Riformista, di tutt'altra apertura, grande foto, i russi alle porte, Trump, NATO, Europa compatti nel sostegno a Zelensky, allarme spie russe, lo 007 Mancini dice Putin è tra noi. In basso, Fabrizio Tassinari, ad Ankara gli stregoni del l'autocrazia hanno svuotato il bene comune, un grande articolo sotto al Riformista. Sempre dal vertice, sostegno a Kiev, impegno per l'articolo 5 per i missili Patriot, Medio Oriente, Trump rompe con l'Iran, la tregua è finita e minaccia altri raid, le ragioni poi di Israele, banalità e propaganda, due errori da non commettere. Sulle intercettazioni, Fratelli d'Italia segue la linea Melillo, Forza Italia così non votiamo. Si arriva alla verità, anche qui Ranucci in alto, esclusivo, le confessioni dell'ex editore dell'Avanti, la vera bomba su Ranucci, volevano facesse il premier, la vitola indagato per l'attentato dai PM per due ore, alla verità rivela, realizzavamo sondaggi sul peso del cronista nel campo largo, mi aiutava, dopo gli arresti ho fermato tutto, Mr. Report critica la procura. Al centro una grande foto, Conte Schlein e AVS contestati in piazza, la sinistra va in testa coda a Napoli, in basso paghiamo Zelensky per far saltare i gasdotti, attacco di Kiev al Blue Stream che collega la Russia alla Turchia, il prezzo del gas sfiora i 50 euro megawattora, il petrolio rivede gli 80 dollari dopo la ripresa delle ostilità tra USA e Teheran che minacciano Hormuz. Violenza in basso su 15 ragazzi, preso un bengalese, insegnava là in un centro islamico a colpi di schiaffi, calci e strattoni. Si prosegue adesso con La Stampa, ancora Trump in alto, bombarda Hormuz, al summit di Ankara l'alleanza garantisce pieno appoggio all'Ucraina, Zelensky potrà usare i missili Patriot. Al centro della Stampa una grande foto dedicata a Lino Banfi che compie 90 anni e non perde la battuta, il dialogo sulla comicità, io da ragazzo a nonno 90 anni, quindi di auguri al grande artista pugliese, in questo articolo di Francesca D'Angelo. Rimanendo sempre sulla Stampa, ancora Trump bombarda Hormuz in alto e poi i nazionalismi, la mina Le Pen AFD sullo storico asse franco-tedesco che regge l'Europa. Il caso anziani non serve potenziare le RSA, ma va sostenuta l'assistenza a casa qui di Vincenzo Paglia. Poi la piazza semivuota e contestazioni, flop campo largo, la reunion di Napoli, l'intelligenza artificiale AI, la grande sete, Aruba compra le centrali a Lanzo, e l'editoriale oggi di Ettore Sequi sulla Stampa, i primi passi della NATO post americana. Arriviamo al Corriere della Sera, ancora Trump sempre qui, vediamo la foto Trump Zelensky e poi di lato il premio letterario Mari vince lo strega delle polemiche sul caso Murgia, e i PM vogliono riascoltare Ranucci sull'attentato, la banda non sapevamo pensavamo che fosse lui. Federico Rampini parla di parole e risultati, ancora sul vertice di Ankara e quello che sta succedendo in Europa, le pagelle agli alleati e lo show di Donald, ho sentito l'amore, da Hormuz a Bering, gli stretti come armi, la minaccia di Putin, il grande gioco delle vie d'acqua e il jeep da Adinolfi, una truffa da 5 milioni, il giornalista è stato arrestato, dal Corriere della Sera alla Repubblica, anche qui grande foto che arriva dal vertice, Trump tregua con la NATO ma altre bombe sull'Iran, ancora Adinolfi di lato su Repubblica per YouTube. Truffa e pericoloso, raggirate decine di persone con le scommesse collettive, poi la vitola sotto nega tutto, il legale di Ranucci dice vittima due volte, Meloni ostenta il gelo, non mi pento di nulla, in retroscena e Michele Serra qui sulla Repubblica, il primato dell'io senza misura, ancora si ritorna su Trump, l'altra voce del network Il Quotidiano, questa volta apre al centro pagina con una foto per Tusillo tra i laghi in pericolo, lo studio di Legambiente sulla salute dei bacini, si parla di sanità lucana, emergenza cronica, problemi per i livelli di assistenza e secondo posto le cure fuori regione, ma è anche vero che riceve dal governo meno fondi del dovuto, questi i dati dell'Istat, in alto la vitola si difende, Ranucci un amico, non sono stato io a organizzare l'attentato, qui sull'altra voce prime risposte dell'imprenditore lucano e dall'altro lato il lucano di Pasquale nei guai, l'ex 007 accusato di spionaggio incastrato dai pizzini, anguillara l'inchiesta sull'uccisione di Federica Torzullo, rito immediato per il marito, la procura smonta la tesi del gesto d'impeto, femminicidio premeditato dice, per il premio Irsina in provincia di Matera, primo piccolo comune amico in Italia, riconoscimento per i borghi sotto i 5.000 abitanti e Matera la biblioteca.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Le 9 e 43 minuti.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I mondiali 2026 entrano nella fase calda. Stasera iniziano i quarti di finale a inaugurarli alle 22 Francia-Marocco. Si tratta della rivincita della semifinale dell'ultima edizione in Qatar, con i francesi che vinsero 2-0 grazie al gol di Theo Hernandez e Colomboni. Adesso vale un posto tra le prime quattro contro una tra Spagna e Belgio e allarme e sicurezza a Parigi e in altre città della Francia. Non arrivano intanto buone notizie per Christian Pulisic dopo il mondiale. Lo statunitense dovrà osservare uno stop di circa 6 settimane in seguito all'infortunio riportato nella sfida degli ottavi del mondiale contro il Belgio. Gli esami hanno evidenziato un edema osseo nella zona di giunzione tra tibia e perone. Il programma di recupero prevede 3 settimane di riposo e altre 3 dedicate alla riatletizzazione, con il Milan che punta a riaverlo per l'inizio del campionato. Calciomercato, l'Inter ha trovato il sostituto di Dumfries e il club nerazzurro ha chiuso per l'arrivo di Anan Kalaili dall'Union Saint-Gilloise. Operazione da 25 milioni di euro più bonus per l'esterno destro israeliano. Decisivo il rilancio nerazzurro dopo le prime 2 offerte al club belga. Già fissate anche le visite mediche per la giornata di sabato 11 luglio. E siamo al ciclismo, ancora una volta Tadej Pogacar, il campione del mondo, marchia a fuoco il Tour de France con l'ennesima azione da fuori classe. Nella 6ª tappa della Grand Boucle prende il volo sul Tourmalet, fuga solitaria di 43 km per lo sloveno, che trionfa Gavarnie-Gedre e si prende la maglia gialla. Jonas Vingegaard è secondo a oltre 2 minuti. Tennis, la prima volta in finale a Wimbledon di Carolina Muchova, la ceca batte Coco Gauff nello spettacolare super tie break del terzo set nella prima partita di giornata sul centrale. 6-2, 1-6, 7-6, parziali in 2 ore e 38 minuti di gioco. Sotto il sole cocente di Londra, ora in campo l'altra ceca, Linda Noskova, e l'ucraina Marta Kostyuk, per il secondo posto nel match che domani assegna il titolo al femminile. Chiunque lo vinca sarà una prima volta sull'erba più famosa del mondo. Domani le semifinali maschili, a sorpresa quella più attesa che vede opposti Jannik Sinner Novak Djokovic, verrà giocata dopo Ferry Zverev, con l'idolo di casa che cerca un'altra impresa dopo aver superato Cobolli nei quarti. Chiudiamo con la MotoGP. Al Sachsenring è stato il giorno della conferenza piloti. Il leader del mondiale, Jorge Martin, ha commentato il suo passaggio in Yamaha. La scelta migliore per me. Anche di Gian Antonio, dal 2027 in KTM, ha parlato del suo futuro. Il momento giusto per una nuova sfida in un Team Factory. Marc Marquez dice sono tornato in gioco per il titolo. Marco Bezzecchi invece arriva al Sachsenring non in perfetto perfette condizioni. I postumi della terribile scivolata di Assen si fanno ancora sentire, nonostante la ghiaia olandese non gli abbia provocato fratture. Solo contusioni che però hanno complicato l'avvicinamento al weekend tedesco dell'ex leader del mondiale. «Ancora non sto benissimo», ha spiegato a Sky il pilota Aprilia. «Il mio approccio a questo GP sarà diverso. Proverò a vedere giorno dopo giorno. Sarebbe bello fare un bel risultato prima delle vacanze, ma mi aspetto di tribolare. Domani si parte, prove libere dalle 10.45, poi le prequalifiche alle 15. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
7: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
8: Vado, che ho lezione di
9: Per me un ginseng.
10: Grazie.
8: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
2: Unica Radio,
12: la città che cambia.
5: Raccontiamo la città che cambia.
13: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 10 e un minuto.
2: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hits e le traduciamo per voi. Nei primi 2000, l'idea di un singolo pop universale, una canzone che chiunque potesse amare, sembrava un sogno vecchio stile. Questo è arrivato con il brano che stiamo per ascoltare. Tutti l'hanno amato, da tua madre alla tua professoressa d'arte fino alla tua ex. È passato dai club punk ai bagni di Burger King. Ogni band sulla terra ha provato a farne una cover. Per l'estate del 2006 ci ha uniti tutti in una nazione, sotto un unico ritmo, un ritmo pazzo. Ricordo quando ho perso la testa. C'era qualcosa di così piacevole in quel posto. Anche le tue emozioni avevano un eco e così tanto spazio. E quando sei là fuori, senza tensione, sì, perdi il senso della realtà. Ma per me non è stato, perché non ne sapevo abbastanza. Anzi, sapevo fin troppo. Questo mi rende pazzo? Forse. Impazzite anche voi ascoltando Crazy, Gnarls Barkley.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 10 e 32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Almeno 11 vittime, 8 feriti, di cui 4 in gravi condizioni. Migliaia di sfollati e 19 dispersi. È questo il bilancio dell'incendio che ha colpito ieri il comune di Los Gallardos in Almeria, nel sud della Spagna. Il peggior rogo della storia dell'Andalusia. 4 delle vittime sono turisti britannici rimasti intrappolati mentre cercavano di scappare. Le fiamme non sono ancora state domate. E il fuoco avanza inesorabile nell'Alto Piemonte, dove un vasto incendio sta divorando i boschi dell'Ossola. Nelle ultime 24 ore la superficie di montagna devastata dal rogo è cresciuta in modo esponenziale, passando da poco più di 100 a oltre 600 ettari. Stato di grave pericolosità per gli incendi in Val d'Aosta. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto Al Jazeera fa sapere che il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz prosegue nonostante la ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Dopo giorni di disagi a causa dei lavori sul ponte alpino è ripartita la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze, lo comunica in una nota Rete Ferroviaria Italiana. La seconda e conclusiva finestra di lavori è in programma dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quando sarà posato il nuovo cavalcaferrovia. Tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori 4, con l'azione sul campo centrale che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner. Il campione in carica affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
5: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
0: Mua.
1: La città che cambia.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1984.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. Ah.

0: è Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.

0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: Unica Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Questo oggi i microfoni di Unica Radio abbiamo l'onore di ospitare lo storico dell'arte Gianni Murtas. Benvenuto.
2: Grazie e buongiorno.
1: Parto subito col chiedere, per chi non conosce la Biennale di Vlassai, come la descriverebbe in poche parole?
2: La Biennale è giunta al suo secondo appuntamento quest'anno. Il titolo, il significato dell'opera, e essendo una Biennale che nasce dalla Stazione dell'Arte, quindi erede che custodisce la collezione Maria Lai, ha sempre un punto di riferimento nell'opera di Maria Lai e cerca di, come dire, investigare aspetti che appartengono all'arte di oggi. Gli artisti sono spesso molto giovani. Nella edizione di quest'anno la direzione artistica era mia e di Marco Peri, che è il direttore della stazione, e abbiamo invitato tre curatori, ognuno per una sezione di strutture che operano nel territorio, perché si voleva partire dall'idea che il significato dell'opera è spesso un'opera collettiva, non è semplicemente quello che l'artista pensa, ma il modo in cui quest'opera viene letta e riletta. Nel caso di Maria Lai, pensate, in qualche modo viene considerata l'inventrice dell'arte pubblica, legarsi alla montagna. È evidente che tutto quello che circonda l'opera d'arte poi contribuisce a definirne il senso e il significato. E quindi con i curatori delle varie sezioni erano Francesca Sassu per Noce Fresca, Gianella D'Amuro per il Museo Organica della Gallura e Ivo Serafino Fenu, che curava un progetto che fa riferimento al Parco delle Arti di Molinetto. Quindi ovviamente erano circa 20 artisti, 19, che tutti insieme, con tre sezioni distinte, con tre temi diversi, giocavano a confrontarsi sul tema del significato dell'opera.
1: Ritornando un secondo a Maria Lai, quanto è presente l'eredità di Maria Lai in questa edizione?
2: Ma l'eredità si spera ci sia sempre, anche se, come abbiamo detto, le biennali, sia quella del 24, che era completamente diversa perché era fatta da un comitato scientifico differente che aveva selezionato anche in questo caso circa 20 artisti, erano 23 per l'esattezza nel contesto italiano, l'eredità ci dovrebbe sempre essere, perché l'eredità di Maria Lai Vlassai è assicurata dalla Stazione dell'Arte, che contiene più di 140 opere, le sue donate da lei quando il museo nacque nel 2006, anzi proprio quest'anno compirà 20 anni, più altre acquisite nel corso del tempo. Però quello che noi cerchiamo di fare con le biennali e di proiettare nel dibattito contemporaneo, no, alcuni degli elementi che sono stati decisivi. Per esempio, l'idea di un rapporto molto proficuo tra artista e territorio non è che passa, non è solo di Maria Lai, ma nel suo caso è molto importante. L'idea che un significato dell'opera abbia molto a che fare con l'interpretazione. Maria Lai diceva sempre: un'opera non interpretata resta muta, è come non vedere, no? Però è la posizione che hanno alcuni critici e storici letterari quando dicono la letteratura è fatta da chi scrive ma anche da chi legge, se no non esiste letteratura. Maria lo pensava per quanto riguarda la ricerca artistica e l'arte, quindi è evidente che si cerca di, come dire, ereditare questi aspetti senza volerla emulare. È evidente che gli artisti di oggi, questi artisti di questa tornata, erano spesso giovani che potevano avere poco meno, poco più di 30 anni, con rare eccezioni più grandi, e quindi molti di loro possiamo dire che è conosciuta Maria Lai personalmente, però l'eredità di tutto quello che lei ha fatto rimane un aspetto importante.
1: Che messaggio vorrebbe lasciare a coloro che vogliono visitare la Biennale?
2: Abbiamo avuto dei riscontri importanti. La Biennale è stata aperta dal 21 marzo al 7 di giugno. Questi mesi, questo poco più di due mesi, abbiamo avuto più di 3.000 presenze, quindi che sono una parte importante considerata rispetto a quella che l'arte contemporanea non viene sempre considerata. considerata una cosa facilissima, ecco. Quindi vuol dire che queste cose trovano ancora interesse e che possibilità di vedere insieme il museo, una parte del museo di Maria, rispetto al contesto, alle produzioni più giovani, in quest'anno, nel caso di quest'anno molto mirate sulla Sardegna, evidentemente funziona, crea ancora interesse. Noi ovviamente siamo soddisfatti, siamo contenti di questo.
1: Parlando invece di un altro progetto, che è quello del cornetto acustico, me ne vuole parlare? Mi può spiegare che cos'è? Mi dica lei.
2: Il Cornetto è un'associazione culturale che si occupa di musica, di cultura più in generale, di arte, perché insieme ai concerti che fa, a tutta una programmazione che va avanti praticamente per tutto l'anno, fatta eccezione per l'estate, insieme alle mostre spesso si fanno delle piccole conferenze che diventano spesso delle chiacchierate, un dibattito, forse una parola esagerata. E quello che ho ottenuto io la settimana scorsa era più legata ad un tema molto particolare, che è quello dei movimenti della neoavanguardia sarda negli anni 50 e 60, artisti come Gaetano Brundu, Tonino Casula, Mirella Mibelli, eccetera, che essendo in Sardegna tutto sommato molto difficile avere la possibilità. Noi non abbiamo strutture museali, non l'abbiamo per tutto il Novecento, meno che meno per la seconda parte del Novecento. Quindi ogni tanto, quando c'è la possibilità, il Cornetto organizza delle chiacchierate. La mia era legata soprattutto ai movimenti sul 58, gruppo di iniziative del Centro di Cultura Democratica, ma loro lo fanno ad ampio spettro, proprio per cercare di ricostruire un minimo di conoscenza. E quando c'è la possibilità, su questi temi organizzo anche delle piccole mostre, perché lo spazio, pur essendo piccolo, fa continuativamente delle mostre, una decina di opere, che prova a sostenere quello che poi viene dibattuto di volta in volta.
1: Ritornando un secondo alle neoavanguardie, che ruolo avranno in questa esperienza secondo lei?
2: Le avanguardie sono state il punto di riferimento per il rinnovamento della cultura giovana. Diciamo che l'arte del primo Novecento era stata definita soprattutto secondo il modello delle secessioni, grandi iniziatori, cioè Biasi, Figari, Ciusa, Nellittala, e quel tipo di arte molto legata, identitaria al costume, e grosso modo è andata avanti fino alla seconda guerra mondiale in un modo o nell'altro, mentre nel secondo dopoguerra, appunto a partire dalla fine degli anni 50, ci sono una serie di esperienze di artisti allora giovani, cioè erano poco più che ventenni Brundu e Casula di allora, che si mettono al problema di rinnovare quel tipo di cultura per inserire il discorso della ricerca artistica in Sardegna dentro coordinate decisamente più allargate, europee, eccetera, ed è esattamente quello che hanno fatto. Il culmine di tutta questa ricerca era stata la famosa collezione Ugo, perché Ugo era stato, prima di essere direttore della Galleria Comunale, era stato uno di quegli artisti. Poi negli anni 70 lui aveva messo su una collezione che proprio provava a fare il confronto tra le ricerche dell'avanguardia regionale sarda con quella italiana ed europea, e la collezione Ugo è stata per molti anni il punto di riferimento per tutta questa informazione. Purtroppo, quando è arrivata la famosa collezione in Grau, la collezione Ugo è stata smontata per accogliere quella, e da allora non è mai stata riproposta integralmente se non in pochi momenti, e questo è uno dei problemi che si incontrano quando si dice che la conoscenza delle esperienze artistiche isolane non è mai facile, perché non ci sono strutture museali all'altezza.
1: Rimanendo un secondo sull'arte isolana, sempre secondo lei, in che stato è secondo lei l'arte contemporanea, quindi anche l'arte odierna in Sardegna?
2: È una domanda che può avere molte risposte. Allora, se dovessi dire rispetto agli artisti, ci sono tanti artisti decisamente molto bravi e anche riconosciuti nel contesto nazionale. Il problema è che l'arte contemporanea ha un mercato prettamente privato, e qui non c'è, e quindi spesso gli artisti vanno fuori, e ci sono molti artisti sardi che sono andati là per cercare di essere in mercati, che sono rimasti un po' a Torino, un po' a Bologna. Quindi c'è questa doppia realtà, no? Per un verso ci sono veramente molti artisti, forse mai ce ne siamo stati come in questo momento, che hanno

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
2: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Raccontiamo.
4: La città che cambia.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: State ascoltando Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hits e le traduciamo per voi. La rivoluzione dell'autotune, protagonista della nostra era, inizia proprio con questo brano. I migliori DJ di matrice francese, autori di questo pezzo, hanno costruito un tributo dettagliato alla disco anni 70, con voci robotiche e ritmi selvaggi. Lo sapete, mi sento di far festa stanotte. Facciamo festa. Non aspettiamo che sia troppo tardi. Non ci fermeremo. Non potete fermarvi. Faremo festa, ancora una volta. Ed ancora una volta, ascoltate questo successo dei Daft Punk, One More Time.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Oh, oh yeah.

0: ascoltiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12 e 30 minuti.
3: Un saluto dalla redazione. Dopo due assoluzioni arriva una sentenza di condanna nel

0: Processo per violenza sessuale a carico dell'ex sindacalista della CISL che all'epoca dei fatti lavorava all'aeroporto di Malpensa e che abusò di una hostess. Il caso aveva suscitato un acceso dibattito per le motivazioni delle precedenti assoluzioni, in cui si sosteneva che la vittima avrebbe potuto sottrarsi agli abusi in 20-30 secondi. Un passeggero è rimasto ferito in Grecia a bordo di un aereo Ryanair dopo la rottura di un finestrino in volo. Data la quota e la velocità del velivolo, un Boeing 737, il viaggiatore è stato trattenuto da sua moglie seduta vicino per non essere risucchiato all'esterno. Il presidente della Repubblica Mattarella commemora uno dei più gravi incidenti ambientali della storia d'Italia. Il 10 luglio del 1976 una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA a Seveso, in Brianza. È di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime del vasto incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Sono almeno 19 i dispersi da localizzare. In un'auto in fuga dalle fiamme trovati i corpi di 4 britannici. Un migliaio le persone evacuate nella zona. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo. MotoGP è ancora un Aprilia tra caos davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Fernandez firma il miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e di Gian Antonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martin e 19° Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Musica Radio. Le 12 e 42 minuti.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Francia è la prima semifinalista del Mondiale. Come nella semifinale di Qatar 2022, il Marocco si arrende alla corazzata francese. Stavolta piegato da due capolavori nel giro di 6 minuti a inizio ripresa. Il destro a giro di Mbappé, il rasoterra chirurgico del pallone d'oro Dembélé. Al termine della partita Mbappé è stato visto con del ghiaccio sulla caviglia. L'attaccante del Real Madrid ha rassicurato tutti: sto bene. Per la Francia si tratta della terza semifinale mondiale consecutiva. Un'impresa riuscita nella storia solo a Germania e Brasile. È martedì 14 luglio a Dallas, affronterà la vincente di Spagna e Belgio. Il quarto tutto europeo è in programma stasera alle 21 a Los Angeles. Della Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja con Yamal a destra e Oyarzabal centravanti. Nel Belgio De Ketelaere verso la conferma come falso 9 con Lukaku ancora dalla panchina. Bando alla scaramanzia per Rudy Garcia, il CT del Belgio ci crede. Molti pensano che a passare il turno sarà la Spagna. Io invece credo che saremo noi ad andare in semifinale, dice a poche ore dal match. Calciomercato, Anan Kalaili si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno israeliano è arrivato a Milano. In giornata visite mediche e idoneità sportiva. Poi nel pomeriggio la firma sul contratto. Prenderà il posto di Dumfries sulla destra. È stato preso dall'Union Saint-Gilloise per 25 milioni di euro più bonus. Visite mediche in corso per il difensore spagnolo Mario Gila, che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Nel pomeriggio arriverà la firma sul contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero ha trovato l'accordo con la Lazio per un'operazione da 30 milioni di euro, bonus compresi. In casa Juve prosegue la riorganizzazione dei vertici societari. Adesso è ufficiale anche la separazione tra François Modestot e il club bianconero. A un anno dal suo arrivo, l'ormai ex direttore tecnico e la Juventus hanno raggiunto un accordo consensuale. Siamo al tennis, Jannik Sinner contro Novak Djokovic ancora una volta. Il sovrano e l'erede designato per la terza volta in 4 anni di fronte in una semifinale di Wimbledon. I due scenderanno sul campo centrale intorno alle 17.30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri, in programma dalle 14.30. La posta in gioco per il serbo è vertiginosa. A 39 anni insegue il 25esimo titolo slam, sarebbe record assoluto, e l'ottavo sigillo sull'erba londinese. Sinner vuole confermarsi ai championships dopo i due passi falsi slam di una stagione per altri versi dominante, specie in assenza di Alcaraz. La MotoGP è ancora un Aprilia track house davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martina e 19esimo Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Ciclismo, il Tour de France 2026 prosegue la sua corsa verso nord e nella settima tappa mette sul piatto un disegno piuttosto agevole, con i velocisti grandi indiziati nella lotta per il successo sul traguardo di Bordeaux. Giornata sulla carta agevole per gli uomini di classifica dopo le fatiche dei Pirenei. In maglia gialla c'è Pogacar, vincitore della sesta tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita, gratuita,
4: semplicemente unica,
5: unica,
4: unica radio, app. L'unico limite è non averla. Unica radio,
5: unica radio,
4: app.
6: Noi due siamo bravi,

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dio.
3: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e ha un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia e Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenà, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.
4: Hey guys, this is Gustavo and this is our new track My Favorite Girl together with Aaron Arsh, Mike Fuentes and C Mark.
5: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: più.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 13:33 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Seveso fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il capo dello Stato Mattarella alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale del 10 luglio 1976, quando una nube tossica di diossina si sprigionò a seguito di un'esplosione nello stabilimento industriale. Il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere a carico di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla polizia locale dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano. Secondo il PM, Saidi è pericoloso e potrebbe colpire ancora. Conflitto Mosca-Kiev, raid di droni ucraini nel sud della Russia. Due depositi di petrolio in fiamme, uno sul Mar d'Azov. Kiev intanto denuncia, Mosca punta ad allargare l'offensiva a Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia. 11 morti accertati, 8 feriti, almeno 19 dispersi, e questo è il bilancio ancora provvisorio dell'incendio divampato ieri in un bosco nel comune di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria, in Spagna. L'origine potrebbe essere nella caduta di un cavo elettrico, hanno spiegato le autorità. Italia nella morsa del caldo africano. Sono 48 giorni consecutivi con temperature sopra la media e la terza ondata di calore dell'estate non sembra voler mollare la presa. Secondo gli esperti, l'anticiclone porterà una nuova escalation termica con punte fino a 40 gradi e una fase rovente destinata a durare almeno fino al 23 luglio. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali. Si raccomanda di prestare attenzione e moderare la velocità in presenza dei cantieri siti sulla strada statale 131 Carlo Felice, sulla strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e sulla strada statale 130. In data odierna saranno effettuati i controlli della velocità sulla strada statale 131 Carlo Felice. Evitare le soste nelle corsie di emergenza se non per motivi di assoluta necessità. Indossare il giubbetto retroriflettente e azionare le luci intermittenti. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
5: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
4: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
5: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
6: Unica Radio. La tua voce, la nostra città.
7: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
8: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
9: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: proposte realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Quest'oggi ai microfoni di Unica Radio abbiamo l'onore di ospitare lo storico dell'arte Gianni Murtas. Benvenuto.
2: Grazie e buongiorno.
1: Parto subito col chiedere, per chi non conosce la Biennale di Vlassai, come la descriverebbe in poche parole?
2: La Biennale è giunta al suo secondo appuntamento quest'anno. Titolo, il significato dell'opera, e essendo una Biennale che nasce dalla Stazione dell'Arte, quindi erede che custodisce la collezione Maria Lai, ha sempre un punto di riferimento nell'opera di Maria Lai e cerca di, come dire, investigare aspetti che appartengono all'arte di oggi. Gli artisti sono spesso molto giovani. Nella edizione di quest'anno la direzione artistica era mia e di Marco Peri, che è il direttore della stazione, e abbiamo invitato tre curatori, ognuno per una sezione di strutture che operano nel territorio, perché si voleva partire dall'idea che il significato dell'opera è spesso un'opera collettiva, non è semplicemente quello che l'artista pensa, ma il modo in cui quest'opera viene letta e riletta. Nel caso di Maria Lai, pensate, in qualche modo viene considerata l'inventrice dell'arte pubblica, legarsi alla montagna. È evidente che tutto quello che circonda l'opera d'arte poi contribuisce a definirne il senso e il significato. E quindi con i curatori delle varie sezioni erano Francesca Sassu per Noce Fresca, Gianella D'Amuro per il Museo Organica della Gallura e Ivo Serafino Fenu, che curava un progetto che fa riferimento al Parco delle Arti di Molinetto. Quindi ovviamente erano circa 20 artisti, 19, che tutti insieme, con tre sezioni distinte, con tre temi diversi, giocavano a confrontarsi sul tema del significato dell'opera.
1: Ritornando un secondo a Maria Lai, quanto è presente l'eredità di Maria Lai in questa edizione?
2: Ma l'eredità si spera ci sia sempre, anche se, come abbiamo detto, le biennali, sia quella del 24, che era completamente diversa perché era fatta da un comitato scientifico differente che aveva selezionato anche in questo caso circa 20 artisti, erano 23 per l'esattezza nel contesto italiano. L'eredità ci dovrebbe sempre essere, perché l'eredità di Maria Lai Vlassai è assicurata dalla Stazione dell'Arte, che contiene più di 140 opere, le sue donate da lei quando il museo nacque nel 2006, anzi proprio quest'anno compirà 20 anni, più altre acquisite nel corso del tempo. Però quello che noi cerchiamo di fare con le biennali è di proiettare nel dibattito contemporaneo, no, alcuni degli elementi che sono stati decisivi. Per esempio, l'idea di un rapporto molto proficuo tra artista e territorio non è che passa, non è solo di Maria Lai, ma nel suo caso è molto importante. L'idea che un significato dell'opera abbia molto a che fare con l'interpretazione. Maria Lai diceva sempre: un'opera non interpretata resta muta, è come non vedere, no? Però è la posizione che hanno alcuni critici e storici letterari quando dicono: la letteratura è fatta da chi scrive, ma anche da chi legge, se no non esiste letteratura. Maria lo pensava per quanto riguarda la ricerca artistica e l'arte, quindi è evidente che si cerca di, come dire, ereditare questi aspetti. Senza volerla emulare, è evidente che gli artisti di oggi, questi artisti di questa tornata, erano spesso giovani che potevano avere poco meno, poco più di 30 anni, con rare eccezioni più grandi, e quindi molti di loro possiamo dire che è conosciuta Maria Lai personalmente, però l'eredità di tutto quello che lei ha fatto rimane un aspetto importante.
1: Che messaggio vorrebbe lasciare a coloro che vogliono visitare la Biennale?
2: Abbiamo avuto dei riscontri importanti. La Biennale è stata aperta dal 21 marzo al 7 di giugno. Questi mesi, questo poco più di due mesi, abbiamo avuto più di 3.000 presenze, quindi che sono una parte importante considerata rispetto a quella che l'arte contemporanea non viene sempre considerata una cosa facilissima, ecco. Quindi vuol dire che queste cose trovano ancora interesse e che possibilità di vedere insieme il museo, una parte del Museo di Maria, rispetto al contesto, alle produzioni più giovani, in quest'anno, nel caso di quest'anno molto mirate sulla Sardegna, evidentemente funziona, crea ancora interesse. Noi ovviamente siamo soddisfatti, siamo contenti di questo.
1: Parlando invece di un altro progetto, che è quello del cornetto acustico, me ne vuole parlare? Mi può spiegare che cos'è? Mi dica lei.
2: Il cornetto è un'associazione culturale che si occupa di musica, di cultura più in generale, di arte, perché insieme ai concerti che fa, a tutta una programmazione che va avanti praticamente per tutto l'anno, fatta eccezione per l'estate, insieme alle mostre spesso si fanno dei piccole conferenze che diventano spesso delle chiacchierate, un dibattito, forse una parola esagerata. E quello che ho ottenuto io la settimana scorsa era più legata ad un tema molto particolare, che è quello dei movimenti della neo-avanguardia sarda negli anni 50 e 60, artisti come Gaetano Brundu, Tonino Casula, Mirella Mibelli, eccetera, che essendo in Sardegna tutto sommato molto difficile avere la possibilità. Noi non abbiamo strutture museali, non abbiamo per tutto il Novecento, meno che meno per la seconda parte del Novecento, quindi ogni tanto quando c'è la possibilità il cornetto organizza delle chiacchierate. La mia era legata soprattutto ai movimenti studio 58, gruppo di iniziative del Centro di Cultura Democratica, ma loro lo fanno ad ampio spettro proprio per cercare di ricostruire un minimo di conoscenza. E quando c'è la possibilità su questi temi organizzo anche delle piccole mostre, perché lo spazio, pur essendo piccolo, fa continuativamente delle mostre, una decina di opere che prova a sostenere quello che poi viene dibattuto di volta in volta.
1: Ritornando un secondo alle neo avanguardie, che ruolo avranno in questa esperienza secondo lei?
2: Le avanguardie sono state il punto di riferimento per il rinnovamento della cultura giovana. Diciamo che l'arte del primo Novecento era stata definita soprattutto secondo il modello delle secessioni, grandi iniziatori, cioè Biasi, Figari, Ciusa, Nellitala, e quel tipo di arte molto legata, identitaria al costume, e grosso modo è andata avanti fino alla seconda guerra mondiale in un modo o nell'altro. Mentre nel secondo dopoguerra, appunto a partire dalla fine degli anni 50, ci sono una serie di esperienze di artisti allora giovani, cioè erano poco più che ventenni Brundu e Casula di allora, che si mettono al problema di rinnovare quel tipo di cultura per inserire il discorso della ricerca artistica in Sardegna dentro coordinate decisamente più allargate, europee, eccetera. Ed è esattamente quello che hanno fatto. Il culmine di tutta questa ricerca era stata la famosa collezione Ugo, perché Ugo era stato, prima di essere direttore della Galleria Comunale, era stato uno di quegli artisti. Poi negli anni 70 lui aveva messo su una collezione che proprio provava a fare il confronto tra le ricerche dell'avanguardia regionale sarda con quella italiana ed europea. E la collezione Ugo è stata per molti anni il punto di riferimento per tutta questa informazione. Purtroppo, quando è arrivata la famosa collezione in Grau, la collezione Ugo è stata smontata per accogliere quella, e da allora non è mai stata riproposta integralmente se non in pochi momenti. E questo è uno dei problemi che si incontrano quando si dice che la conoscenza delle esperienze artistiche isolane non è mai facile, perché non ci sono strutture museali all'altezza.
1: Rimanendo un secondo sull'arte isolana, sempre secondo lei, in che stato è secondo lei l'arte contemporanea, quindi anche l'arte odierna in Sardegna?
2: È una domanda che può avere molto di... Allora, se dovessi dire rispetto agli artisti, ci sono tanti artisti decisamente molto bravi e anche riconosciuti nel contesto nazionale. Il problema è che l'arte contemporanea ha un mercato prettamente privato, e qui non c'è, e quindi spesso gli artisti vanno fuori, e ci sono molti artisti sardi che sono andati là per cercare di essere nei mercati, che sono rimasti un po' a Torino, un po' a Bologna. Quindi c'è questa doppia realtà, no? Per un verso ci sono veramente molti artisti, forse mai ci siamo stati come in questo momento, che hanno delle ricerche molto interessanti. In pratica l'assenza di un mercato, di strutture museali, poi rende molto difficile la conoscenza e la fruizione, perché questa è la realtà. La cosa, se vogliamo aggiungere un altro piccolo paradosso, è che negli ultimi anni sembrano funzionare le realtà dei piccoli comuni, cioè penso ad Ulassai, penso a Orani, no? A Organica, che fa capo a Tempio, mentre le città più importanti della Sardegna, penso soprattutto a Cagliari e Sassari, Nuoro bene o male al MAN che lavora, ma Cagliari e Sassari sono assolutamente silenziose, sono state in questi anni. Quindi è una situazione strana per certi versi, no? Perché ripeto, ci sono veramente tanti artisti, sia al MAN sia all'Accademia di Sassari, hanno sfornato delle cose molto interessanti in termini di arricchimento della formazione. Tuttavia poi questa cosa non trova sbocchi, quindi non è che sia una rarità l'arte, voglio dire, il fuggi dalla Sardegna, soprattutto per qualunque tipo di lavoro che non sia veramente fare il cameriere, sta diventando un aspetto diffuso e pericoloso, e l'arte non fa eccezione.
1: Le faccio un'ultimissima domanda. Secondo lei ci potrebbero essere progetti futuri inerenti sempre alla Biennale, in generale all'arte contemporanea, sempre qui in Sardegna?
2: Ma io credo proprio di sì. Intanto Ulassa ha tutta l'intenzione di continuare, anche finito il progetto del PNRR, a continuare a fare le Biennale, speriamo di riuscirci. Ma io credo che anche Orani, il MAN, eccetera, Molineddu, il Parco delle Arti Molineddu, quest'anno compie 30 anni, quindi voglio dire ci sono e continueranno. Organica, Tempio, Noce Fresca si occupa di residenze artiste e continuerà. Ripeto, sono un po' le grandi città che mancano l'appuntamento, ma poi il resto tutto continua sicuramente.
1: Siamo in dirittura di arrivo. Io ringrazio Gianni per il tempo che ci ha dedicato e per la tua disponibilità.
2: Grazie a voi.
1: E vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hello, this is Laurent Day. Get ready to vibe with my new single To the Planet Mars and let the music take you away. Of course, on your favorite station.
0: Unica Radio.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 14 e 3 minuti.
2: Hey, I'm Heap Hale, and you're listening to my new track, Hispan Roses, on your favorite station. Still waiting
3: for you. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire della purezza.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Unica Radio.
2: La città che cambia.
1: Unica Radio.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: State ascoltando Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hits e le traduciamo per voi. Il brano che stiamo per ascoltare è opera di una band britannica fondata nel 98 dal frontman dei Blur e dal fumettista creatore del comic book Tank Girl. Il pezzo è caratterizzato da alcune strofe cantate dal gruppo rap De La Soul, che con un insolito stile alternative rap mischiato allo stile Britpop del brano si è aggiudicato il Best Pop Vocal Collaboration dei Grammy Awards 2005. Mulino a vento per la terra, gira per sempre di pari passo, prendi tutto lì mentre avanzi, sta affondando, cadendo giù. Amore, per sempre, l'amore è libero, giriamo per sempre io e te. Mulino a vento per la terra, ci sono tutti? E voi ci siete? Ma soprattutto, siete pronti a sentirvi bene? Queste è Feel Good Inc. Gorillaz.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 14 e 30 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente Mattarella è tornato a Seveso a 50 anni da uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Alla cerimonia di commemorazione il capo dello Stato ha parlato di quanto successo come di un punto di svolta. In Spagna 11 morti accertati, 8 feriti, almeno 19 dispersi nell'incendio divampato ieri in un bosco nella provincia andalusa di Almeria. Molte delle vittime, tra le quali 4 cittadini britannici e uno spagnolo, sono state trovate vicino al comune di Bedar. La Farnesina verifica l'eventuale coinvolgimento di italiani. Dramma sfiorato su un volo Ryanair, dove un finestrino si è rotto rischiando di risucchiare un passeggero serbo di 61 anni. L'uomo avrebbe riportato lesioni al collo e ustioni. L'aereo ha effettuato un atterraggio d'emergenza allo scalo di partenza dopo 57 minuti di volo. È stato condannato 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di un hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze l'uomo era stato assolto, poiché secondo i giudici la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. A Wimbledon, il giorno delle semifinali maschili, i riflettori puntati sulla super sfida tra Sinner e Djokovic,

0: che si giocherà dopo quella tra Zverev e Ferri. Intanto Sinner è sceso in campo poco fa per un allenamento. Attualmente a Wimbledon ci sono 28 gradi ed è molto meno caldo rispetto a ieri. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
9: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
10: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1986.

0: perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App. L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 15 e 2 minuti.
2: Hi, this is Tae Gabel from Norway and this is my song One Foot on your favorite station.
3: One foot on the pedal, one step in the grave.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolì nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
7: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio. Emozione unica.
10: Between you and Biggie was like who rules the nigga kingdom and shit, basically, you know what I'm saying? I was like, this is like a fucking election.
11: It's an
10: election.
11: It is that.
10: Shit, you know what I'm saying?
11: Me and Biggie's situation is smaller than that. Me and Biggie's situation is like
12: Central, I got a black man shot in the grenade.

0: La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15 e 43 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Wimbledon sono ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open dove a vincere era stato il serbo. Oggi i due si sfidano per un posto in finale, la gara comincerà intorno alle 17.30 perché prima c'è il confronto tra Zverev e Ferri. È un orario particolare perché due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'Hollingen Club che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato. Il calcio all'Inter ha trovato l'accordo per Hernan Calaili dell'Union Saint-Gillois che è arrivato a Milano per le visite mediche. Il classe 2004, questa sarà la prima giornata da giocatore nerazzurro in attesa della firma sul contratto. Le richieste iniziali della formazione belga erano di 30 milioni di euro, ma l'Inter è riuscito a trovare l'intesa per 25 milioni. Il classe 2004 si prepara a firmare un contratto di 5 anni da 2,2 milioni di euro a stagione. Sull'altra sponda di Milano, il Milan ha trovato l'accordo con la Lazio per il cartellino di Mario Chila, arrivato anche lui a Milano per visite mediche e firma sul contratto. Ai mondiali americani, Spagna e Belgio si sfidano nei quarti di finale e la vincente affronterà in semifinale la Francia. De La Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja con Yamal destra e Oyarzabal centravanti, recuperato Nico Williams che dovrebbe comunque partire in panchina. Nel Belgio, senza Onana infortunato, ballottaggio tra Fanaken e De Bruyne, De Ketelaere verso la conferma come falso 9 con Lukaku ancora dalla panchina. Il Tour de France riparte dopo il tappone pirenaico che ha confermato lo strapotere di Tadej Pogacar. Oggi la settima frazione, una tappa totalmente piatta per un possibile arrivo per velocisti. La tappa durerà 175 km. Il Sette Bello si sta preparando per la Super Final della World Cup 2026 di pallanuoto maschile che si svolgerà a Sydney in Australia dal 23 al 26 luglio. I 17 azzurri scelti dal CT Alessandro Campagna sono al lavoro a San Francisco, dove resteranno fino a giovedì 16 luglio in collegiale con i padroni di casa degli Stati Uniti. Nel primo incontro amichevole gli Stati Uniti si sono imposti contro l'Italia col minimo scarto, battendo gli azzurri col punteggio di 12 a 11. Le prossime sfide andranno in scena alle 4 italiane di sabato e domenica alle 21.30. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
2: La regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il tavolo permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città che cambia.

0: Unica Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Oggi su Unica Radio parliamo con Gaetano Crivano. Benvenuto.
2: Grazie per l'invito.
1: Cosa rimane quando il mare si muove? Racconta la Sardegna lontano dall'immagine turistica da cartolina. Quanto è stato importante mostrare anche ciò che resta sulle coste dopo la fine della stagione estiva? Ecco.
2: Penso che sia una cosa molto importante, in quanto è proprio lì che viene evidenziato il fatto che i luoghi turistici esistono anche oltre la stagione turistica. C'è un mondo che vive, lavora e mette insieme i pezzi anche oltre quella parentesi stagionale.
1: E il documentario affronta anche il tema dell'avventurismo, si legge così, giusto? Mm-hmm. Ebbene, l'impatto ambientale sulle spiagge dell'isola. Secondo lei oggi c'è abbastanza consapevolezza su queste problematiche?
2: Io credo di no, nel senso che comunque è un tema in una questione che dopo il Covid il turismo è cambiato e anche il modo in cui le persone si muovono e viaggiano è drasticamente cambiato, anche dovuto all'ipermediazione dei racconti sui luoghi turistici.
1: Certo.
2: E quindi la consapevolezza non è alta, in quanto si tende a pensare i luoghi e l'ambiente come risorsa, no? Ma è una parola che nasconde un doppio significato, perché se è vero che una risorsa è una risorsa che ha una fine, non infinita, e quindi si valutano questi luoghi solo in termini economici, ma spesso si pensa al fatto che stiamo distruggendo le stesse cose che poi creano economia. Nel momento in cui poi verranno a mancare, mancherà anche quell'aspetto economico, tra virgolette.
1: E nel film emerge un rapporto molto forte, uomo, territorio e mare. Qual è l'aspetto che più l'ha colpita e coinvolta durante questo progetto? Ecco.
2: Perché comunque in Sardegna chi ci vive, io vivo qui da ormai 13 anni, è un luogo scarsamente popolato, no? Ci sono vasti spazi stesi dove spesso se si fa un viaggio in auto in Sardegna non si incontrano molto urbanizzati, non si incontrano persone, e quindi questo rapporto è chiaro che è molto forte in chi abita in Sardegna, il rapporto con il territorio in cui si abita. Io credo che il mio film sia un film che punta il dito e prova a chiedere se anche a turista, e tutti siamo turisti anche noi, se mettessimo la stessa cura e lo stesso amore che mettiamo nella preservazione del luogo in cui abitiamo e lo facessimo anche nei luoghi che andiamo a visitare, sicuramente ne guadagniamo tutti, ecco.
1: E abbiamo saputo che il film ha ricevuto il premio come miglior film per l'innovazione cinematografica al Bellaria Film Festival. Che valore ha avuto questo riconoscimento per voi, ecco?
2: Per me è un riconoscimento molto importante, perché sottolinea è proprio la qualità del mio lavoro. Io da anni mi occupo fa cinema proprio con attenzione, non tanto è unicamente alle storie, ma proprio come una ricerca sul linguaggio, no? Su come lavoro con le immagini. Quindi ricevere un riconoscimento come questo è importante non solo per me, ma anche per la vita del film, perché il Bellaria Film Festival è un festival nato 44 anni, è la casa del cinema indipendente italiano ed è comunque un festival nel panorama italiano molto importante, per cui partire e iniziare il cast del film in un festival come questo, e in più ricevere un premio è sicuramente un aiuto, certo, che permetterà al film di avere ancora più visibilità.
1: Cosa rimane quando Il mare si muove utilizza un stile visivo molto particolare tra immagini d'archivio, osservazione e racconto poetico? Secondo lei, quanto il linguaggio del cinema documentario può aiutare a sensibilizzare il pubblico, ecco?
2: Penso che comunque le immagini, soprattutto adesso, e soprattutto il documentario, che può aiutarci non solo a sensibilizzare, ma può aiutarci anche a leggere le immagini, perché in questo modo, soprattutto come dicevo prima, dopo il Covid, le immagini sono molto più frequenti e più numerose di quelle che possa essere la realtà, nel senso che noi a volte abbiamo la sensazione di aver avuto esperienza dei luoghi anche senza esserci mai andati, e quindi il documentario può mettere anche in guardia rispetto a quanto le immagini possono essere finte e trarre in inganno, no? Perché comunque le immagini sono delle rappresentazioni, come tali sono costruite da qualcuno che le ha pensate, e non sempre rappresentano, e mai corrispondono al vero. Il vero rappresentato sono due cose completamente diverse, e quindi il mio film e poi il documentario in generale fa proprio questo di lavoro, no? Prova ad aprire uno squarcio nelle immagini patinate.
1: E guardando al futuro, che messaggio spera che arrivi al pubblico dopo la visione del suo documentario?
2: Io spero che arrivi un po' di consapevolezza in più e di presa in cura del territorio, e di quanto sia importante che anche piccoli gesti apparentemente insignificanti possono cambiare le cose, anche veramente piccoli, minimi gesti che ognuno di noi può fare nella sua vita quotidiana.
1: Per concludere, ha già un progetto futuro che vuole anticiparci?
2: Penso che sia prematuro, sì, c'è già un progetto futuro che sto facendo insieme a Margherita Pisano, qui stiamo lavorando, sempre ambientato in Sardegna, però credo che ci vorranno almeno 2-3 anni prima che veda la luce, e stiamo ancora in una fase, diciamo, di pre-produzione, ecco, abbiamo già un progetto.
1: Oggi su Nicaragua abbiamo parlato con Gaetano Crivano, volevo ringraziarti per essere stato qui con noi.
2: Grazie a voi per l'invito, mi raccomando, se potete andate a vedere il film quando ci sarà occasione.
1: Vi ricordo che potete ascoltare queste ed altre interviste sul sito di unicaradio.it, Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey, this is Liquid 5 and you're listening to my song You and I. You and I. Together with Quipo and Nighttime featuring Tima D.
3: Unica Radio.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 16 e 3 minuti.
2: This is Danny Vidi.
3: This is Yes Yes.
4: This is Easton and you're listening to I Like the Way You Kiss Me.
5: I like the way you kiss me.
1: On Unica Radio. Raccontiamo.

0: GR politico dell'agenzia DIRA.
1: L'Iran è bugiardo e malato. La tregua è finita. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo la ripresa dei raid su Teheran. Il Tycoon, durante l'incontro con i leader della NATO ad Ankara, ha criticato duramente alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, che secondo Trump ha fatto molto male con le sue basi. A proposito delle recenti tensioni con l'alleato americano, la premier Giorgia Meloni ha glissato sui recenti post di quest'ultimo contro di lei, preferendo non commentare. A chi le chiedeva chiarimenti sulla natura dei loro rapporti, la presidente del Consiglio li ha definiti cordiali. Investimenti in difesa? Rispetteremo gli impegni non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice della NATO ad Ankara. Meloni, dopo aver raggiunto quota 2,8% del PIL, si è detta determinata ad andare avanti, ma nei modi e nei tempi che stabiliremo noi. Investire nel settore, secondo la Presidente del Consiglio, significa maggiore sovranità e libertà. La premier inoltre definisce ridicole le accuse di voler chiudere ospedali per comprare carri armati. Infine il monito. Se investiamo nella difesa, dice, quei soldi restino in Italia e nelle nostre fabbriche. Si chiama emigrato condannato subito rimpatriato, la proposta di legge di Fratelli d'Italia presentata questa mattina per aumentare i rimpatri e revocare la cittadinanza. Questa proposta fa sì che finalmente gli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena nel loro paese, dice il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami. Il provvedimento, oltre al rimpatrio di chi è stato condannato a una pena superiore a un anno, prevede inoltre di estendere le ipotesi di revoca della cittadinanza. Per l'opposizione, le strette sui migranti portate avanti dai partiti di maggioranza sono un tentativo di non farsi scavalcare a destra da Vannacci. Lega e Fratelli d'Italia, dice Peppe De Cristofaro di AVS, rincorrono futuro nazionale su chi è più razzista. Le preferenze? Io sono l'unico che ha presentato emendamenti in materia quando è stata varata l'attuale legge. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sulla legge elettorale, ora in discussione alla Camera. La seconda carica dello Stato si dice ottimista sulla possibilità che venga raggiunta una mediazione sulle preferenze e chiama in causa il suo partito. Fratelli d'Italia, ricorda La Russa, fa parte di una coalizione e deve tenere conto di quello che dicono gli alleati. Tuttavia dice, credo che dopo averne discusso con gli altri partiti, Fratelli d'Italia presenterà un suo emendamento.
2: Hey guys, it's Aaron Harris and you're listening to my new track, Kama, on your favorite station.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: State ascoltando Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hits e le traduciamo per voi. La cantante e autrice dell'irresistibile inno disco punk che stiamo per ascoltare sostiene che gli argomenti su cui voleva focalizzare l'attenzione creando questo pezzo sono il matrimonio gay e l'attacco ai diritti civili del governo Bush. Non che ciò si potesse capire leggendo il testo, eh? Non c'è nessuno a casa da chiamare, ti stai dimenticando chi sei, non riesci a smettere di piangere. In parte non devi arrenderti, in parte devi confidare nei tuoi amici. Fai di nuovo tutto, e non sto mentendo, ostacolare il controllo. Queste sono le parole di Bad Ditto e voi state per ascoltare i Gossip, Standing in the Way of Control.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 16:30 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Salito a 23 il bilancio dei dispersi dell'incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna a causa della caduta di un traliccio. 12 sarebbero invece le vittime, ma il bilancio rimane provvisorio. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi e sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. Dramma sfiorato invece su un volo Ryanair dove un finestrino si è rotto rischiando di risucchiare un passeggero serbo di 61 anni. L'uomo avrebbe riportato lesioni al collo e ustioni, 4 in tutto i passeggeri portati in ospedale. L'aereo ha effettuato un atterraggio d'emergenza allo scalo di partenza dopo 57 minuti di volo. Il presidente Mattarella è tornato a Seveso a 50 anni in uno dei più gravi incidenti della storia italiana quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici dell'Icmesa. Alla cerimonia di commemorazione il capo dello Stato ha parlato di quanto successo come di un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in UE. Ha confessato l'omicidio della madre Filippo Oldani, lo studente di 20 anni residente a Milano, fermato per aver ucciso la 58enne Lorella Capano, il cui corpo è stato ritrovato lunedì sera nella seconda casa di famiglia a Sanremo. La missione è arrivata nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto. La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
5: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo addosso.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Carica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
2: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
3: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
4: Mua.

0: leggera,
1: gratuita,
0: gratuita, gratuita,
1: semplicemente unica.
0: Unica,
1: unica, unica radio app.
2: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1997.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 17 in punto.
2: Hey, this is Sky Holland and this is my new track Overdrive.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Fading.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
2: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
3: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
4: Raccontiamo
5: la città che cambia.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio. Dio.
6: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Tecnica Radio. Le 17 e 33 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Ha confessato l'omicidio della madre, lo studente di 20 anni residente a Milano, fermato per aver ucciso la 58enne Lorella Capano, il cui corpo è stato ritrovato lunedì sera nella seconda casa di famiglia a Sanremo. La missione è arrivata nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto. La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni per 23 militanti di destra processati con l'accusa di manifestazione fascista al corteo per Sergio Ramelli nel 2019. Dopo il corteo, i dimostranti avevano reso omaggio al 18enne militante del Fronte della Gioventù, rispondendo presente al suo nome e facendo il saluto romano. In Spagna 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, è il bilancio provvisorio dell'incendio divampato ieri in un bosco nella provincia andalusa di Almeria. La Farnesina sta verificando l'eventuale

0: coinvolgimento di italiani. Nuova ondata di maltempo e temporali sull'Italia domani. Piogge e rovesci interesseranno tutte le regioni settentrionali, ad esclusione delle zone costiere liguri e tutte le regioni adriatiche. Per questo la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Piemonte. Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19.394 e ha preceduto Raúl Fernández di Gian Antonio. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali che confluiscono nei centri urbani dell'isola. A causa della presenza di cantieri per riammodernamento piano viabile in strada statale 131 Carlo Felice, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e sulla strada statale 130, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Si segnala la chiusura della strada statale 195 in direzione Cagliari-Capoterra. Prima di mettersi in viaggio, verificare la validità della patente di guida e che il veicolo sia assicurato e che abbia superato la revisione periodica. Per il momento, dalla Polizia Stradale è tutto. Grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica radio app.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 18 e un minuto.
2: Hey, what's up? This is Hills and you're listening to our new track.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato dopo la morte del bracciante indiano a Latina. I ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
2: Amore mio, buongiorno.
1: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo ad Oli?

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio.
3: La città che cambia.
2: Unica Radio.
4: Raccontiamo la città che cambia.
2: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
5: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
4: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
5: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
4: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
6: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
7: Unica Radio, sei tu.
8: Dai voce alla tua musica.

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 18 e 41 minuti.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
2: In a pragmatic, common sense win-win approach.
1: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Alexander Zverev, il primo finalista Wimbledon, il tedesco ha battuto in 3-7 la sorpresa di casa Arthur Ferri. Per Zverev la prima finale sull'erba inglese, resta così vivo il sogno di conquistare un altro slam dopo aver trionfato nell'ultima edizione del Roland Garros. Il suo avversario uscirà dalla super sfida tra Sinner e Djokovic. Con questa vittoria Zverev da lunedì sarà il numero 2 del mondo, scavalcando Carlos Alcaraz ancora fuori per infortunio. Il calcio, l'Italia cerca ancora il modo di ripartire dopo la drammatica notte di Zenica. Il compito è nelle mani del nuovo presidente federale Giovanni Malagò, che in queste settimane sta cercando la formula e gli uomini giusti per la rinascita. In attesa di definire il futuro direttore tecnico, sembra prendere sempre più piede l'opzione che vede il ritorno in panchina di Roberto Mancini. L'ex CT azzurro, già in carica dal 2018 al 2023, avrebbe messo la freccia sugli altri candidati per il ruolo di CT. Ritorno che Mancini non si è mai precluso anche dopo la cocente mancata qualificazione al Mondiale del 2018. La MotoGP, Marc Marquez d'autorità nella prequalifica del Sachsenring. Il cannibale spagnolo svetta col tempo di 1:19.394, staccando di 166 millesimi Raúl Fernández con la Aprilia Trekhaus e Fabio Di Gianantonio con la Ducati VR46 a 280 millesimi dal leader. Alex Marquez chiude quarto a 317 millesimi dal fratello maggiore, mentre a sigillare la top 5 a sorpresa è Jack Miller con la Yamaha. Ciclismo e Tim Merlier ad aggiudicarsi la 7ª tappa del Tour de France, frazione che registra un arrivo in volata per le strade di Bordeaux. Al termine di una giornata di transizione, il corridore della Quick-Step conquista così il successo grazie a un ottimo sprint finale. In maglia gialla resta Tadej Pogacar dopo l'atto di forza mostrato ieri sul mitico Tourmalet. Italia femminile di volley ha sconfitto il Belgio con un netto 3-0 e ha infilato la seconda affermazione a Hong Kong, dove va in scena l'ultima settimana della fase preliminare della Nations League. Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 hanno rispettato pienamente il pronostico della vigilia. Con questa vittoria si sono matematicamente qualificate alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
6: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
5: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
6: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
7: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
8: unica,
9: come te.
10: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
11: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
12: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
13: Unica Radio.
3: App. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
13: Unica Radio.
3: App.

0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1984.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 19 e 2 minuti. You know who this is, DJ Khaled.
2: What's going on, guys? This is Post Malone. We the best station. Unica Radio, raccontiamo la città.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso, è tutto un altro lavoro.

0: bellezza fu giustata.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice click. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Unica News, spazio all'informazione.
3: L'informazione culturale serale di Unica Radio, apertura il servizio.
4: Dal 22 al 25 luglio torna il Narcao Blues Festival, storico appuntamento musicale del Sulcis dedicato alle sonorità blues e jazz internazionali. Il festival sarà anticipato il 10 luglio da un'anteprima speciale a Capoterra. Anche quest'anno il programma proporrà artisti italiani e stranieri, concerti serali e incontri dedicati alla cultura musicale. Narcao si conferma così uno dei punti di riferimento del blues nel Mediterraneo, capace di richiamare appassionati turisti in un'atmosfera unica tra musica dal vivo e valorizzazione del territorio.
3: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
5: Il 24 luglio l'Arena Fiera di Cagliari accoglierà Elio e le Storie Tese per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate musicale sarda. La storica band porterà sul palco uno spettacolo tra ironia, virtuosismo musicale e grandi successi che hanno segnato la musica italiana dagli anni 90 a oggi. Attesa una scaletta ricca di brani celebri e momenti di improvvisazione che coinvolgeranno il pubblico. Un concerto capace di unire divertimento, satira e qualità musicale in una serata all'insegna dell'energia live.
3: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
6: Il 26 luglio 2026 torna a Calangianus la 23esima edizione della Sagra del Bovino Gallurese, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell'estate in Gallura. Nata nel 2001 per sostenere gli allevatori locali, la manifestazione celebra la tradizione pastorale del territorio con degustazioni di carne bovina alla griglia, spettacoli folcloristici e gruppi folk provenienti da tutta la Sardegna. L'evento offre anche l'opportunità di scoprire il patrimonio culturale del paese, tra tradizioni, artigianato e prodotti tipici, richiamando ogni anno migliaia di visitatori.
3: Per questa edizione è tutto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.
7: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
8: Hey, what's up guys? It's Stevie Aoki.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Musica Radio.
1: Le 19 e 30 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. L'Ucraina e la Moldavia sono sempre più vicine all'Unione Europea. I negoziatori dei 27 hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'UE di Kiev e Chisinau, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Inoltre sono stati chiusi i capitoli negoziali 25, 26 e 30 per l'Albania e i capitoli negoziali 8 e 29 per il Montenegro. I 007 americani stanno valutando di innalzare nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca per incrementare le misure di sicurezza attorno a Trump alla luce delle minacce di morte al presidente. I servizi segreti potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza presidenziale. È stata perquisita l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Ha confessato l'omicidio della madre, lo studente di 20 anni fermato per aver ucciso la 58enne Lorella Capano nella seconda casa di famiglia a Sanremo. La missione è arrivata nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto. La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
4: Un'enorme conquista per la scienza.
5: Quanto è furbo quest'essere.
6: È scappato.
7: Life. Non oltrepassare il limite.
5: Non sopravvivremo al rientro.
8: Quella cosa forse sì.
7: Dal 23 marzo al cinema.
9: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
10: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
11: Beh, ho mentito.
12: John Wick, capitolo secondo.
13: Mi stavate aspettando?
12: Dal 16 marzo, al cinema.
14: Ti mostrerò come speciale.
15: 01 Distribution presenta.
16: Sei venuti qua a cercare fortuna?
17: In certo senso, sì.
15: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
18: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
15: Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
19: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
20: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
21: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
20: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
22: Continuo a pensare a quella storia.
23: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
24: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
25: Samara è tornata.
26: The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
27: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

Benvenuti alla Grande Musica, il viaggio alla scoperta della vita dei più grandi artisti di sempre. Oggi parleremo di un celebre gruppo musicale statunitense formatosi nel 1961 ad Hawthorne, cittadina a sud-ovest di Los Angeles, in California. Considerati la prima pop rock band americana, nonché per molti aspetti la più importante e longeva, raggiungono uno straordinario successo commerciale, diventando in breve tempo un'icona giovanile della loro generazione. Loro sono i Beach Boys.

nucleo iniziale della band comprende Brian Wilson, i suoi due fratelli minori Dennis e Carl, il cugino Mike Love e il compagno di liceo di Brian, Al Jardine. Nel 1964 la futura star del country Glen Campbell prende il posto del leader Brian, che a causa di problemi di salute non può affrontare più i concerti. Membri successivi come Bruce Johnston diventeranno presto componenti e collaboratori del gruppo a tutti gli effetti. Nella prima metà degli anni 60, attraverso la loro musica caratterizzata soprattutto da sofisticate armonie vocali, i Beach Boys contribuiscono in modo determinante a creare nell'immaginario collettivo di tutto il mondo lo stereotipo della California come terra di sole, mare e divertimento. Nel corso della lunghissima carriera e nella loro abbondante discografia, il gruppo sperimenta una moltitudine di generi musicali differenti.

Beach Boys sono inizialmente legati alla surf music e al rock and roll. Nel giro di pochi anni dagli esordi riescono a crescere artisticamente in maniera sorprendente. Ben presto diventano un punto di riferimento con cui misurarsi secondo i più illustri colleghi e addetti ai lavori, per poi essere riconosciuti dalla critica musicale come una delle band più determinanti e influenti della storia della musica moderna. La vetta artistica della carriera del gruppo viene raggiunta nel 1966 con la pubblicazione dell'11° album di studio Pet Sounds, considerato da sempre uno dei massimi capolavori della storia della musica. Classificato al secondo posto nella classifica

0: la debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 20 e 3 minuti.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Tra poco la grande musica.

Bentrovati con La Grande Musica di Unica Radio, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità sui più grandi artisti della storia. Dagli esordi nelle cantine newyorkesi all'incontro con Andy Warhol e alla pubblicazione dello storico Velvet Underground del Nike, dalle tensioni interne allo scioglimento e alle morti misteriosi di alcuni dei componenti. Oggi vi raccontiamo la storia dei Velvet Underground, la band che ha cambiato per sempre il rock.

0: underground si formano negli Stati Uniti d'America nella seconda metà degli anni 60 dall'incontro tra l'allora studente universitario Lou Reed e John Cale, giovane musicista d'avanguardia allievo di Lamonte Young, che nel gruppo suonerà la viola e il basso. Reed era un compositore a pagamento di canzoncine che sfruttavano le mode del momento, ma per sé scriveva anche altre canzoni con armonie semplici e testi che non avevano niente a che fare con la musica rock del periodo. Al gruppo si unirono anche Stanley Morrison alla chitarra e Maureen Tucker alla batteria. Il gruppo proponeva un rock assolutamente originale che alternava e fondeva la dolcezza di melodie semplici e limpide alla crudezza di ritmi ossessivi e sensuali sui quali si innestavano orge di dissonanze e il cantato parlato di Lou Reed, che declamava testi in assoluta contrapposizione con la cultura hippie del tempo, che trattavano temi come morte, solitudine, droga e sesso.
1: 1, 2, 3. If you close

A motivo di questa sua alterità e quasi programmatica sgradevolezza, il gruppo non ebbe alcun successo fino a quando Andy Warhol decise di produrre il loro primo disco affiancando al gruppo la voce di Naiko e di trasformare i loro live in una performance che univa la musica, la danza di due ballerini e le proiezioni dei cortometraggi dello stesso Warhol. Il disco, The Velvet Underground e Naiko, è uno dei più importanti dischi rock di sempre, la cui influenza si è fatta sentire pesantemente dagli anni 70 e continua a farsi sentire tuttora. Così come White Light, White Heat, il secondo episodio della discografia del gruppo, che con l'assenza di Naiko diventa ancora più sperimentale e selvaggio, in particolare nei 17 minuti del capolavoro Sister Ray, avvicinando l'album al vero suono live dei Velvet Underground. Dopodiché, a causa dei dissidi con Lou Reed, John Cale lascia il gruppo, che pubblicherà senza di lui l'album The Velvet Underground, bellissimo, ma ormai più un disco di Reed che dell'intero gruppo. L'ultimo episodio, Loaded, è meno riuscito a causa dei malumori di Reed verso un produttore che voleva inspiegabilmente far diventare il leader del gruppo il nuovo bassista Doug Yule, che dopo la dipartita di Reed pubblicherà addirittura un album utilizzando il nome Velvet Underground. Il gruppo si riformò nel 1992 per un nuovo tour, ma dopo la morte del geniale chitarrista Sterling Morrison, i Velvet Underground si sciolsero definitivamente.

collegati con la grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando dei Velvet Underground. Lou Reed, dopo aver abbandonato il gruppo nel 1970, cadde vittima di una grave crisi psicofisica che lo costrinse a rifugiarsi a casa dei genitori a Freeport. Ormai deciso a ritirarsi dalle scene per focalizzarsi sull'attività di scrittore. Nello stesso periodo sposa Betty, una ragazza di origini ebraiche, grazie alla quale ritrova fiducia in se stesso e decide di tornare a New York. John Cale lasciò i Velvet nel 1968, dopo la pubblicazione del secondo LP del gruppo, per volere di Lou Reed, il quale, non avendo il coraggio di comunicargli di persona la sua decisione, incaricò Sterling Morrison di riferirgli la notizia. Nello stesso anno, Cale sposò la stilista Betsy Johnson, dalla quale poi divorziò nel 1971. Nel dicembre del 1970 pubblicò il suo primo album, Vintage Violence, per la Columbia, iniziando di fatto l'attività da solista. Oltre che per l'attività di cantautore, Cale resterà celebre anche come produttore di notevole talento. Nyko collaborò soltanto al primo disco della band, The Velvet Underground e Nyko. Dopodiché abbandonò il gruppo per vari problemi interni. Negli anni 80 cadde vittima di problemi di tossicodipendenza, mentre i suoi dischi cominciarono ad avere un certo successo nell'ambiente punk del periodo. Maureen Tucker, dopo lo scioglimento del gruppo, pubblicò diversi album solisti, che in realtà non riscossero molto successo. Sterling Morrison suonò l'ultimo concerto con i Velvet Underground il 21 agosto del 1971 a Houston. Dopodiché decise di restare in Texas e uscire definitivamente dal gruppo. Doug Yule, dopo l'abbandono dei Velvet Underground da parte di Reed, decise di continuare ad esibirsi insieme a Maureen Tucker e a Sterling Morrison sotto il nome di Velvet Underground. Walter Powers e Willie Alexander lasciarono il gruppo nella stessa occasione, dopo che il manager Steve Sesnick decise di mandare a casa tutti i musicisti della band, eccetto Doug Yule, probabilmente per avere il totale controllo sulle operazioni inerenti al nuovo album che il gruppo aveva in progetto, ovvero Squeeze. Dopo aver abbandonato ufficialmente il gruppo, Mac Lees tornò nuovamente a suonare con i Velvet Underground per qualche concerto del 1966.

Velvet Underground sono uno dei gruppi più innovativi e influenti dell'intera storia del rock. Sono l'anima oscura e sotterranea della cultura alternativa americana, le radici del rock bianco e metropolitano, ma anche i precursori dei fenomeni punk e new wave con un decennio d'anticipo. La loro nascita è intimamente legata al milieu della New York anni 60, un crogiolo di avanguardie, artisti e circoli underground, una realtà parallela e per l'appunto sotterranea rispetto a quella in superficie.

Bentrovati alla grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando dei Velvet Underground. La carriera di Reed fu la diretta conseguenza di quella dei Velvet. Il cantautore, infatti, riprese l'analisi della vita metropolitana e dell'alienazione urbana, coniando un rock metropolitano del vizio e del peccato, marcandone l'aspetto decadente attraverso l'immagine di Angelo del Male che l'avrebbe reso un noto personaggio pubblico. Lou Reed morì il 27 ottobre 2013 all'età di 71 anni. Negli anni 80, Nyko cadde vittima di problemi di tossicodipendenza, mentre i suoi dischi cominciarono ad avere un certo successo nell'ambiente punk del periodo. Nel luglio del 1988 venne ricoverata per una caduta dalla bicicletta durante una vacanza ad Ibiza e il 18 luglio morì per emorragia cerebrale nell'ospedale di Ibiza in cui era ricoverata. Angus MacLies fu colto da morte per tubercolosi e ipoglicemia a Kathmandu nel 1979 a 41 anni.

céu.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice click. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Tra poco, Cineuni, il format dedicato al cinema.

0: Riflettori puntati. Che cosa hanno in comune No Other Choice, l'ultimo capolavoro diretto da Park Chan-wook, il fenomeno d'animazione K-pop di Moonhunters e la serie di punta di Netflix Squid Game? Beh, il filo rosso che conduce queste opere di successo è sicuramente l'attore Lee Byung-hun, il Mads Mikkelsen coreano.
1: Giocatore 456, hai ancora fiducia nelle persone?
0: Ciao a tutti, io sono Ambra e oggi punterò i riflettori su questo attore ormai consacrato anche al grande pubblico occidentale. Lee Byung-hun infatti nasce il 12 luglio 1970 in Corea, precisamente a Gwangju, in una Corea del Sud decisamente diversa da quella che conosciamo oggi. Non ha sempre voluto fare l'attore, ma si avvicina al mondo dei riflettori solo durante gli anni dell'università. Infatti, dopo aver conseguito una prima laurea in letteratura francese, si iscriverà poi al corso di teatro e fotografia all'Università di Chung-Ang. Il suo debutto sul grande schermo avviene nel 1995 con Runaway, ma la sua fama in Corea verrà accresciuta anche dalla sua partecipazione al film Bungee Jumping of Their Own del 2001 e dalla celebre serie TV Iris del 2009. La sua fama non si fermerà solo ai limiti della Corea, ma sbarcherà ad Hollywood con G.I. Joe La Nascita dei Cobra e G.I. Joe La Vendetta, rispettivamente nel 2009 e nel 2012, ma questo suo arrivo ad Hollywood è preceduto dalla sua partecipazione a Joint Security Area e ad A Bittersweet Life del 2005, in cui interpreta un divo asiatico a metà tra Alain Delon e Bruce Lee. Il film verrà anche presentato fuori concorso al Festival del Cinema di Cannes insieme al film Kimchi Western The Good, The Bad, The Weird, entrambi diretti da Kim Ji-won, e il suo successo nel 2012 gli permetterà di essere uno dei primi attori coreani ad imprimere il suo nome sulla Hollywood Walk of Fame. E sempre ad Hollywood poi lavorerà al fianco di Denzel Washington, Chris Pratt ed Ethan Hawke in The Magnificent Seven, diretto da Antoine Foucault, del 2016, che gli varrà il ruolo di presentatore agli Oscar per la categoria Miglior Film Straniero, come primo attore coreano a ricoprire questo ruolo.
2: So how does it feel you're going to be presenting tonight at the Oscars?
3: Yeah, I'm presenting best foreign language film. Yeah. And this is my my first time in Oscars. It's just amazing. It's just great.
0: Il 2018 per Lee Byung-hun è un anno di successi e infatti il protagonista della serie TV Mr. Sunshine, prodotta da Netflix, è ambientata nella Corea del primo Novecento e il suo personaggio Eugene Choi diventa uno dei personaggi più amati della produzione seriale coreana. Ma il successo mondiale arriva con la serie TV targata Netflix, Squid Game, in cui interpreta forse il personaggio più affascinante della serie, il frontman all'apparenza spietato, ma che si dimostrerà essere uno dei più profondi e sfaccettati della serie.
4: Giocatore 456, ti sei divertito a fare l'eroe? Ora osserva le conseguenze della tua piccola rivolta.
0: E da qui la sua carriera vedrà un'impennata. Passerà dall'interpretare il cattivo carismatico umano di Squid Game a prestare la voce al re dei demoni Guima in K-pop di Moonhunters, sempre di marchio Netflix, fino a No Other Choice, diretto da Park Chan-wook. In No Other Choice ha un ruolo completamente diverso rispetto a quello del personaggio scaltro a cui il mondo occidentale è abituato. Infatti un padre disperato che perde il lavoro e decide di eliminare la sua competizione per essere assunto da un'altra azienda. Ma non vi faccio troppi spoiler, è un film decisamente da vedere.
5: Vi contatterò appena sarò scomparso.
0: Lee Byung-hun quindi ha una carriera duratura. Da più di 30 anni si trova infatti davanti alle cineprese e ci ha abituati a ruoli sempre diversi l'uno dall'altro, diventando uno dei riferimenti più solidi dell'industria cinematografica coreana. E personalmente non vedo l'ora di vederlo in nuovi prodotti. Per oggi da me è tutto, grazie per avermi ascoltata e non dimenticate di seguire CineUni.
6: Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!

ritrovati con La Grande Musica di Unica Radio, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità sui più grandi artisti di sempre. La band di cui parleremo oggi ha tenuto alta per anni la fiaccola del rock celtico tra salmi e invettive. I loro dischi sono diventati classici in un'epoca in cui il rock stava perdendo il suo alone mitico. Oggi si ripropongono come rockstar consumate e ironiche che giocano con i generi musicali più disparati e si appoggiano a produttori altrettanto esperti. Stiamo parlando degli U2.

storia ha un inizio semplice e comune a svariate rock band d'ogni tempo. È il 1976 e il futuro batterista Larry Mullen Jr. mette un avviso nella bacheca della Mount Temple School di Dublino, la prima scuola non confessionale d'Irlanda. Cercasi musicisti per fondare band. Rispondono Dave Evans, chitarrista, detto The Edge, Adam Clayton, bassista, e Paul Hewson, cantante, ribattezzato Bono Vox dal nome di un negozio di apparecchi acustici di una via del centro di Dublino. Il gruppo comincia a suonare come Feedback, poi diventano Hype. Infine, su suggerimento di Steve O'Verrill dei Radiators, scelgono U2 dal nome di un tipo di aerei spia americani della Seconda Guerra Mondiale. I quattro sono giovanissimi.

0: 1978 gli U2 sono già così affiatati da vincere un concorso rock a Limerick, in Irlanda. Poco dopo, l'incontro cruciale con il manager Paul McGuinness segna l'inizio ufficiale di una carriera da sogno. Di U2, con oltre 150 milioni di dischi venduti, segnano un caso piuttosto raro nel rock di fusione tra impegno politico e risultati commerciali. I primi due album, Boy e October, sono un cocktail di freschezza, ingenuità ed energia rock. I suggestivi colpi di chitarra di The Edge e la voce intensa e graffiante di Bono diventano già il marchio della fabbrica U2. Le prime composizioni sono intrise di spiritualità. Bono, The Edge e Mullen frequentano infatti per un certo periodo il gruppo cristiano Shalom, di cui sono gli artefici. Solo Clayton rimane distante. Mentre le altre band si cibano di sesso, droga e rock and roll, gli U2 leggono i salmi. È un cristianesimo radicale e rivoluzionario il loro. Più del punk, un movimento della classe media che ha poi costretto la classe operaia a dar loro la credibilità.
1: E

ritrovati con la grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando degli U2. Gli U2 sono una delle pochissime band attive a partire dagli anni 80 capaci di assurgere allo status di mito del rock al pari delle formazioni classiche nate e cresciute nei decenni precedenti. Il segreto del loro successo è un mix perfetto di furore ed epicità, di ansia e spiritualità, concentrate in un formato canzone sì tradizionale, eppure capace di rinnovare il vecchio rock and roll con le suggestioni e le fascinazioni tipiche del post-punk e della new wave.

curiosità sulla band degli U2. Il grattacielo più alto di Dublino è stato ribattezzato U2 Tower. Il progetto, cofinanziato dalla band insieme al consorzio Gerander Ltd, sorge nelle Docklands, l'ex area portuale di Dublino. Il costo si aggira intorno ai 200 milioni di euro. Nei piani alti sorge lo studio di registrazione della band. Il progetto è nato dalle mani del celebre architetto britannico Norman Foster. Per pubblicizzare la tappa a Milano del loro tour del 2009, gli U2 fecero un video ad un artista di strada che nel video dice di chiamarsi Peppino Casorio, soprannome di Giuseppe Casorio, conosciuto anche come Peppino Street Art, che cantava le loro canzoni. Il video fu inserito all'interno del DVD del tour e pubblicato su YouTube col titolo YouTube.com Welcome to Milano, riscuotendo un discreto successo. Il 24 giugno 2011, durante la recente partecipazione del gruppo al festival di Glastonbury, Bono è stato accusato di non pagare le tasse in Irlanda. La contestazione è stata firmata dal gruppo Art Uncut. Nel corso del concerto è apparso tra il pubblico un grande gonfiabile illuminato sul quale si leggeva You pay your tax too, paga le tasse anche tu. La band è stata accusata di aver spostato la residenza fiscale dall'Irlanda ai Paesi Bassi per beneficiare così di alcuni sconti sulle imposte.

tornati con la grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando degli U2. Secondo una statistica pubblicata sulla rivista Billboard, gli U2 sono stati fino a poco tempo fa la prima band che ha incassato di più, con una stima di circa $1 miliardo nell'arco di tempo che va dal 2009 al 2019, comprendendo il loro 360 Tour, Innocence and Experience Tour, The Joshua Tree Tour ed infine Experience and Innocence Tour. Sono inoltre l'unica band ad aver ottenuto tutti i concerti sold out sempre nello stesso arco di tempo. Dopo ben 10 anni di record mondiale, hanno ceduto per poco il trono a Ed Sheeran. Secondo la lista Moneymakers, pubblicata dalla stessa rivista Billboard, gli U2 sono anche la band che nel 2009 ha ottenuto più guadagni tra vendite dell'album e i biglietti dei concerti. La band irlandese, infatti, con $109 milioni guadagnati, ha quasi doppiato Bruce Springsteen, che si attesta al secondo posto. Anche la relazione annuale del 2010 di Forbes, relativa ai guadagni dei musicisti di maggior fama, li pone al primo posto, attribuendo loro incassi lordi complessivi per $311 milioni nel solo 2009.

1998 gli U2 sono apparsi in una puntata dei Simpson intitolata Spazzatura fra i Titani. In questo episodio Homer Simpson ruba per errore la scena al gruppo durante un loro concerto del Pop Mart Tour. Il chitarrista del gruppo The Edge è uno dei tre protagonisti del film It Might Get Loud, insieme a Jimmy Page dei Led Zeppelin e Jack White dei White Stripes e dei The Raconteurs. I tre chitarristi si raccontano e suonano insieme mettendo a confronto tre generazioni e stili musicali completamente differenti. Finisce qui il nostro viaggio all'interno della grandissima carriera degli U2. Per percorrere insieme a noi altri viaggi all'interno delle vite di tanti altri grandi artisti, continuate a seguirci con La Grande Musica, ovviamente solo su Unica Radio.

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Radio, emozione unica.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

0: Saint.
1: Raccontiamo
2: la città che cambia. La città.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.